0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ogni mattina un Sergio Sironi si sveglia e sa che...
3: Brava Giovanna, brava.
2: Ogni mattina un Pat Romano si sveglia e sa che...
4: Buongiorno, buongiorno da Meteopat, poi c'è il focus e poi anche il traffico.
2: Ogni mattina una Manuela Doriani si sveglia e sa che...
5: E cosa deve fare la Doriani? Li sopporta la Doriani, li sopporta tutti e due, uno e due, li sopporta!
6: La Combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
3: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
2: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour.

0: ne uno e faremo splash.
1: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
0: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi ti allago lo studio.
1: Ah, come, io rimango in studio?
0: Sì.
1: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
0: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
2: One, c'è il PN1. In diretta dal parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
3: La musica che cerchi, ecco.

0: world all alone.
1: Number One Nights.
2: Il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: il mattino.
1: Scombricolati, siete svegli? Non importa, tanto lo siamo noi per voi. Dai che inizia gli scombricolati del mattino, il programma che vi fa ridere dal primo sbadiglio.

0: Con bricolati di tutto il mondo abbiamo raccolto i vostri tesori e li stiamo riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Sì, pronto, buongiorno. Sì. Vorrei un'informazione. E per far parte qui della Combric Colesi Lani, c'è da fare un esame, c'è da fare la tessera, qualcosa. Mi date un'informazione per capire? Perché i miei amici dicono che non posso mancare io, perché dovrei essere socio onorario. Non so perché.
2: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Allora, signora Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.
2: Scombricolati! Il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni! E io sono il vostro pastore! Ciao scombricolati! Giornata da lupi qui, in Val Padagna!

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pirina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci, ciao.
2: E vai, buongiorno Combriccola, buongiorno Maria C Radiofonologi, vai che si parte, su e vai, con le mani, sono morto, c'ho l'almax.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: amico o nemico dello sport?
1: Ma è nemico, cioè,
0: assoluto?
1: Ovvio. Beh, dai, cioè, come fai?
0: Quindi?
1: Secondo me sì, andiamo a riposo e poi si riprende a settembre, dai. C'è Lisa!
2: Lo so.

0: di Elisa. Allora, rimanete con noi perché tra poco parleremo dei tagli che sono previsti sulle accise. Stiamo parlando del caro carburanti, ma insomma devo dire che però in generale non è che abbia frenato moltissimo le partenze degli italiani, perché io ho visto insomma milioni sono previsti, 27 milioni di italiani in partenza con la macchina per queste vacanze, soprattutto di agosto, visto che il primo esito ci sarà proprio questo fine settimana, questo sabato.
1: Beh, si spenderà di più di benzina, anche se questo sconto qualche cosa fa, ma come si dice in questi casi è un pannicello caldo, no?
0: È una misura ponte.
1: Misura ponte, speriamo.
0: Perché dopo bisogna vedere le risorse finanziarie che ci saranno per poter prorogare questo taglio delle accise. Vabbè, dai. Ma quello ci si penserà a settembre, dai. Vi diciamo tutto tra poco qui da Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: Senti
3: qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me
4: ho capito, ma secondo

0: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
1: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
0: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
1: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
0: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mai più.
1: Tu cosa fai questa sera con Noemi, che intanto continua a postare le foto, si sta riprendendo piano piano, insomma con la... Oh, si è fracassata veramente.
2: Ho visto. No, io sorrido mamma perché mia. Lei è simpatica, però la vedo lì, mamma mia.
1: Si è fatta male.
2: Che volo che ha fatto, ragazzi.
1: Ha fatto un volo pazzesco, anzi gli è andata molto bene, così come hanno detto i medici, perché poteva farsi molto più male. Allora, qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie, parliamo di questo decreto che è stato approvato nelle ultime ore del Consiglio dei Ministri per il taglio delle accise, che però riguarda praticamente solamente il gasolio e sarà valido fino al 6 di agosto.
2: Sì, 17 centesimi, 0,17 euro, dicevamo, è un piccolo accorgimento, infatti le associazioni di categorie insomma hanno già manifestato il proprio disappunto. Vediamo che cosa succederà dopo il 6 agosto, perché la speranza è sempre quella, no? La speranza è che insomma ste guerra finisca, che lo stretto di Hormuz ritorni regolare come prima, ma la speranza, voglio dire, qui è vana, mi sembra.
1: Non lo so se è vana, bisogna vedere quanti soldi ci sono a disposizione. Non credo che ce ne siano molti. Guardando i dati in questo articolo, la spesa complessiva del governo per calmierare i prezzi dei carburanti ammonta ad oggi a 2,1 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. E quindi so se per prorogarlo comunque bisogna fare un attimo di conti e quindi studiare dopo la pausa estiva, mi sembra di capire se sarà possibile prorogarlo, sì o no.
2: Ecco, ricordo sempre sommessamente che l'Italia è il paese che ha le accise più alte in Europa e dunque è anche il paese che guadagna di più dalle accise. Lo dico sempre sommessamente, certo quello è un meccanismo che è difficile cambiare, però quello
1: ma lo puoi dire anche a voce alta, perché tanto il governo non è che ti ascolta,
2: no,
1: Claudio,
2: tanto,
1: quindi
2: no,
1: lo puoi dire anche a voce alta.
2: No, ma tanto c'ho il microfono che amplifica, quindi lo posso dire anche sommessamente. Un po' mi girano, perché voglio dire, le accise sono altissime in Italia, quindi quando fanno tutto ste cancan per ridurre di 17 centesimi, ricordiamo anche quello, no?
1: Allora, ho trovato un articolo interessante con i consigli, vediamo se ce la facciamo a darli tutti, per, diciamo così, ovviare all'aumento dei prezzi di benzina e gasolio. Questo lo dicono gli esperti: fare manutenzione all'auto, controllare la pressione degli pneumatici, non trasportare oggetti inutili che possono pesare, usare il climatizzatore con attenzione, perché questo incide naturalmente significativamente sui consumi, fare attenzione ai finestrini aperti, regolare il proprio stile di guida senza aumentare troppo il piede sull'acceleratore, ridurre la velocità appunto di marcia, non tenere il motore acceso da fermi, che è una cosa che poi è fastidiosa per altri motivi, pianificare il percorso in anticipo, cercare il distributore più conveniente.
2: Vabbè, questi sono buoni consigli, mi fa sorridere. A 45 gradi non accendere l'aria condizionata e tenere i finestrini chiusi.
1: No, nel senso, l'aria condizionata la puoi accendere naturalmente, però regolatevi sulla temperatura, dai.

0: Sono un grande, questa è la voce di Tiziano Ferro. Eccoci qua, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, questo ponte che unisce Bergamo e Milano. Attenzione, perché ho trovato questi dati interessanti, visto che stavamo parlando dei tagli delle accise, questa volta sì, riguardano solamente il gasolio. Per rispondere al nostro ascoltatore che ci chiedeva conferma del fatto che questo taglio è valido fino al 6 di agosto. Sì. Però mi correggo su una cosa, perché in realtà ci sarà un nuovo appuntamento per il Consiglio dei Ministri, non dopo agosto, ma già il 4 di agosto, sì, data nella quale si deciderà se prorogare e per quanto certo, il taglio sulle accise ed eventualmente insomma altre novità. Quindi prima, diciamo, della lunga vacanza del governo si deciderà. Anche perché sull'esodo estivo ho letto che rispetto al 2025 sugli italiani insomma c'è un peso importante, perché oggi servono circa 25 euro in più rispetto all'estate del 2025 per riempire il serbatoio di un'auto a diesel.
1: Sì, anche io avevo letto dei dati, 10-15% in più secco, poi dipende quanto è lungo il viaggio e quanto incide ovviamente questa percentuale. Comunque il dato che abbiamo dato è corretto, fino al 6 agosto ci sono questi 17 centesimi, poi il 4 decideranno insomma sul resto dell'estate, vediamo che cosa succede insomma.
0: Sì, poi ho trovato altri dati che riguardano invece diciamo quanto di quello che noi paghiamo alla pompa di benzina va a finire allo Stato, perché il fisco, questo farà molto arrabbiare, il fisco si prende il 53,3% su ogni litro di benzina e il 51% su quello di gasolio. In sostanza, dei 5,6 miliardi che gli italiani spenderanno per il carburante solo nel mese di luglio, e siamo alla fine, quasi 3 miliardi andranno direttamente all'erario.
1: Vedi che il discorso noi facevamo prima, no? Attenzione, perché con l'aumento dei prezzi lo Stato ci guadagna, quindi è giusto che poi ci sconti la spesa finale. Non puoi dire ah non c'ho i soldi, ma se ne guadagni
0: no,
1: di più.
0: Quindi insomma i conti parlano chiaro. Rimanete con noi, perché tra poco qui Radio Number One in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
2: The Journalist.

0: Brescia, la voce è quella di Jennifer Page, protagonista come sempre del nostro appuntamento tutto dedicato alle grandi canzoni. 1998 in questo remix del mago della musica dance, uno dei vari maghi, Dave Morales. Allora, siete con The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Attenzione, amici ai droni, in questo caso noi vi raccontiamo la storia di questo stalker, sì, che spiava la sua ex fidanzata con un drone e per fortuna, giustamente essendo stalker, è stato arrestato.
1: È stato arrestato ad Appiano, in Alto Adige, per atti persecutori nei confronti dell'ex compagna, anche con l'utilizzo della tecnologia. Già la parola stalker è una parola che mi sta molto molto antipatica.
0: Chi lo dice?
1: Infatti, adesso addirittura l'utilizzo del drone. Quindi voi stalker in ascolto, attenzione, cioè non fate i furbi. Uno dice, sai, ma mando il drone, non sono io, aggiro la legge. No, assolutamente, il drone probabilmente aveva una telecamera e quindi a questo punto il reato è esattamente uguale. Ma pensa
0: a
1: te questo.
0: No, è una cosa veramente incredibile, giustamente, insomma, bisogna, l'abbiamo detto mille volte, rivolgersi alla polizia. La polizia è molto, devo dire, orientata all'ascolto, soprattutto quando si ha a che fare, diciamo, con questi tipi di personaggio. Io poi stavo raccontando a Claudio poco fa, insomma, di questo fatto che mi è successo in Sardegna, no? Io ero in bagno, sentivo questo zzzz, ed ero convinta che fossero le api, le vespe, e dico, madonna, dico, ma quante api ci sono, quante vespe ci sono fuori dalla finestra? In realtà poi mi sono accorta che era un drone, fuori dalla porta, dalla finestra del bagno, tutta spalancata, dove io stavo facendo beatamente le mie cose, no?
1: E
0: spero solo che non avesse la telecamera.
1: Uno sporcaccione, quindi.
0: Ma no, forse era uno che lo voleva far girare per riprendere i paesaggi, però davanti alla magari il drone ha sbagliato ed è finito davanti alla finestra del bagno. Certo.
1: Non lo so, però in ogni caso, sai, fa pensare questa cosa comunque, al di là, sì, voglio dire, della tua disavventura, perché sai, quando uno, questo qua aveva già dei precedenti, per esempio, no? Questo personaggio, quindi non poteva avvicinarsi alla sua ex compagna, e quindi che cosa fa la mente perversa, no? Di un malato.
0: Pazzesco.
1: Ok, non posso avvicinarmi fisicamente, mi avvicino con il drone, perché il passaggio mentale è quello lì, io non vado là.
0: No,
1: e invece anche così è reato, quindi è molto importante che sia stato fermato, assolutamente,
0: no, bisogna rivolgersi alla polizia e cercare di fermare, diciamo, questi comportamenti che, insomma, poi ti mettono ansia e naturalmente non devono esistere. No, ma vedi, i droni vengono impiegati in un sacco di cose bellissime, quando riprendono i paesaggi, quando fanno gli spettacoli, poi anche in cose molto spiacevoli, tipo spiare le persone. Come si farà? Non lo sai, no, certo. Tommaso Paradiso.

0: James Morrison, You Give Me Something. Mancano pochi minuti alle 11. Siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Tra poco in arrivo, come sempre, la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi parleremo di nuovo della nazionale. Allora, volevo dire che io ieri ho fatto una buttade, no? Così, visto che insomma era vicino l'addio di Leonardo e Maldini dopo praticamente la rinuncia a CT della nazionale di Pirlo. Però avevo detto, dico, vabbè, adesso ci mancano solo le dimissioni di Malagò, ma sai che stamattina qualche giornale l'ha messa lì sul tavolo la notizia.
1: Ma che aggettivo diamo, lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, cioè che aggettivo diamo o che parola mettiamo accanto a tutta questa vicenda qua, perché ha davvero dell'incredibile, sembra quasi comica. Qual è il tuo aggettivo preferito? Comica, incredibile, imbarazzante,
0: marcio
1: mi sembra, non lo so, vabbè, vediamo se arriva qualche proposta anche dai nostri ascoltatori, poi ne parliamo, va bene?
0: Tra poco The Journalist.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, pochi secondi alle 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Alessandra Giavazzi. Mosca circondata da centinaia di droni ucraini nella notte, l'attacco più massiccio è stato preceduto da una dozzina di velivoli abbattuti dalla difesa russa. Poi oltre 390 droni che hanno colpito per la seconda volta in poco tempo il centro logistico della Wildberries, la Amazon russa, e danneggiato alcune abitazioni. Sono lontani i giorni in cui Kiev non poteva penetrare in territorio nemico in cambio di aiuti militari, che sia anche un segnale per Washington alla vigilia della visita di Zelensky alla Casa Bianca. Altro atteso ospite di Trump e Netanyahu, oggi l'incontro sul campo. Intanto prosegue lo scambio di minacce. A 6 mesi esatti dall'inizio del conflitto, per il presidente americano ci sono buone possibilità di raggiungere un'intesa, non una vera e propria novità. E la settimana prossima a Roma ospiterà i colloqui tra Israele e Libano. I tecnici cercheranno di dare applicazione all'accordo quadro di giugno. Restiamo nella nostra capitale, dove ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi. In sostanza il diesel costerà 17 centesimi in meno, di cui 14 sono lo sconto sulle accise e 3 l'abbassamento dell'IVA. La benzina resta invariata, perché ce ne siamo accorti, a salire con le tensioni internazionali è stato soprattutto il gasolio. La misura è finanziata con 125 milioni provenienti da accise mobili, dalle sanzioni antitrust e dal fondo per gli interventi in politica economica. Non si arrestano gli incendi devastanti in Spagna e in Francia. Più di 300.000 gli sfollati, mentre la Commissione europea dichiara che la situazione non è sotto controllo. I paesi europei non dispongono di attrezzature sufficienti per gestire fiamme tanto estese. Dai primi di agosto si stima che anche il sud Italia sia ad alto rischio. Maxi incendio, ma di altra natura, alle porte di Milano. Le fiamme divampano da stamattina all'alba nella piattaforma ecologica di Novate Milanese, ustionato il custode che ha dato l'allarme. Milano, Torino e Bologna tra le città più colpite dalla nuova ondata di calore, picchi fino a 37 gradi, ma con l'umidità che sfalsa il termometro e fa percepire temperature ancora più elevate. Chi sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana? Dopo il no di Guardiola, il no a Pirlo e le dimissioni di Maldini e Leonardo, il presidente della Federcalcio Malagò ha promesso di farlo sapere oggi stesso, dopo il Consiglio federale delle 12.30. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Battle 54 Ultra Talk to You, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie. Ancora una buona giornata a tutti voi, siete con Fabiana e Claudio. Allora, tema di cui si dibatte in ogni luogo, in ogni lago, in ogni dove.
1: Salutiamo.
0: Vabbè, qui non c'entra, ma salutiamo Scanu. Scanu è quello della nostra nazionale. Allora, fioccano i meme da tutte le parti, perché naturalmente sui social è successo veramente di tutto, ma anche perché questo nasconde, ma manco tanto, diciamo, la profonda delusione di tutti quelli che amano il calcio, ma anche quelli che non seguono il calcio, perché quando si parla di nazionale, insomma, diciamo, l'amore, come dire, per la maglia azzurra è un po' trasversale. Allora, il presidente, il nuovo presidente della FIGC, che, attenzione, la notizia di cui vi parlavo prima potrebbe decadere perché forse abbiamo letto, insomma, quando si è candidato per diventare presidente della FIGC non era regolarmente tesserato, e adesso, insomma, stanno facendo anche questo tipo di verifica. Sarebbe veramente, beh, questa peggio di Oronzo Canà, allora, il presidente comunque al momento della FIGC Malagò ha detto che comunicherà oggi chi sarà il nuovo CT della nazionale di calcio italiana.
1: Vediamo, potrebbe essere Mancini a questo punto, se davvero verrà comunicato oggi.
0: Che non piace ai club di Serie A.
1: O Conte, che invece piace ai club di Serie A. Questi sono i due nomi. Comunque, diciamo che questa situazione, poi ascoltiamo anche alcuni messaggi che sono arrivati raccogliendo il nostro invito sull'aggettivo che daresta questa situazione. Diciamo che questa è l'esatta fotografia di quello che è il calcio adesso, cioè ci sono pressioni da parte di procuratori, di società, ci sono lobby di potere, ci sono club, ci sono amichettismo, questa è un'altra parola che torna di moda, ci sono tutti questi clan, e da lì non se ne esce. Quando si costruisce un progetto, qui si dice ok, ricostruire da zero il progetto, ma ogni progetto di qualsiasi situazione è parte dalle basi, no? Poi dopo decidi chi c'è sopra.
0: No, ma scusa, manca la domanda fondamentale. Quando tu devi rifare da zero e devi costruire un progetto, devi fare quello che conviene per varie cose, a Tizio e Caio, o devi fare un progetto che quindi possa durare nel tempo e che sia il progetto migliore di sempre? Allora, chi se ne frega di andare incontro ai club di Serie A? Ma noi dobbiamo fare la nazionale che piace ai club di Serie A. Ma questo, ragazzi, è un vincolo della quale dobbiamo assolutamente liberarci, perché altrimenti la nazionale di calcio rimarrà sempre a zero.
1: Guarda, non ce la fai, e secondo me non ce la farà nemmeno Malagò. Si arriveranno al solito compromesso che però, se ci va bene, di fortuna magari Mancini potrà ritornare ad avere un grande successo, o anche Conte, però non ne sono così sicuro.
0: Allora, diciamo che il nome sul quale concordano tutti è quello del nuovo, forse, direttore tecnico, che è Giorgio Chiellini, che invece è una persona, oltre a un ex grandissimo calciatore, è di grande esperienza e dalla sua, insomma, una preparazione importante. Ci torniamo tra poco.

0: You gotta love Florence and the Machine, la musica di Radio Number One. Allora, tanti messaggi che sono arrivati su questa nazionale. Dunque, secondo le ultime notizie, il Consiglio federale ci dovrebbe essere alle 12 e l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nel pomeriggio del nuovo CT, ma magari insomma cambia tutto e arriverà molto prima. I nomi sono quelli, a meno che non ci siano, diciamo, sorprese, no?
1: Colpi di scena.
0: Sentiamo un po' che cosa dicono i nostri ascoltatori anche sul fatto che Pirlo sia stato, diciamo, messo fuori dopo che aveva, diciamo, prestato il suo volto a questo sponsor russo, anche se poi sul suo conto c'erano parecchie riserve proprio a livello, diciamo, no, più tecnico anche, sì, no? Anche. Non solo legato al fatto dello sponsor.
2: Number One, riprendendo le parole di qualcuno in questi giorni, follia.
0: Sì.
2: No, follia. Ciao.
1: La parola scelta dalla nostra ascoltatrice, come avete capito, è follia.
3: A me viene ridicoli, perché tutto questo, scusate se lo dico, è semplicemente perché di mezzo c'era la Russia. Fosse stato Israele, andava tutto bene, o gli USA per esempio, sarebbe andato tutto bene. Ciao, sono Katia.
1: Non lo sappiamo. Sicuramente non era opportuno, voglio dire, prestarsi a questa cosa, no, di questa casa di scommesse russa, ma secondo me l'hanno utilizzata anche per bocciare Pirlo. Dai,
0: sì, Pirlo che non convinceva assolutamente.
4: Ciao ragazzi, lo definirei il classico pasticcio all'italiana, poi ci si è messo di mezzo anche la politica, immancabile naturalmente. Vabbè, dai, allora così, ciao.
1: Pasticcio
0: all'italiana è grottesco, magari anche fantoziano, dice una nostra amica. Allora, io mi sono un po' persa perché qua ci sono molti messaggi. Allora, vediamo un po' questo qua.
5: E secondo voi Chiellini va via della Juve per andare in un...
0: No, non è secondo noi, cioè, notizie che sono state pubblicate, non secondo
5: noi. Poi avete detto che non si può far decidere ai club di Serie A chi si vuole come allenatore della nazionale. Bene, allora chi decide? Non dovevano decidere Maldini e Leonardo, avevano deciso Pirlo. Non gli stava bene a Malagò, vuol decidere lui. Lui vuole Mancini, va bene. Prendi Mancini, quello che ha abbandonato la nave come schettino.
1: Infatti questo è un tema. Infatti, vi dicevi, Fabiana, anche Capello oggi sulle colonne della Gazzetta dello Sport ha detto Mancini non può tornare.
0: Non può. Però, sicuramente insomma ha inciso. E poi ti dico, sul conto di Mancini, dovesse riproporsi una situazione, diciamo, analoga a quella, diciamo, della mancata qualificazione ai mondiali, non si perdonerebbe proprio più.
1: Poi cosa fa? Va via un'altra volta.
0: Non lo so, bisogna vedere, insomma, io sono curiosa di sapere che cosa accadrà oggi pomeriggio. Potrebbe anche esserci un nome a sorpresa, non lo so, anche se tutti fanno il nome del CT Conte o Mancini. Dai, tra poco sentiamo altri messaggi.

notizie. Allora, tra poco sentiremo i tantissimi messaggi che sono arrivati sul conto internazionale. C'è anche chi dice: ma insomma, con la benzina e il gasolio che costano, i problemi degli italiani sono l'allenatore. Ma guardate che la storia della nazionale di calcio è un po', rispecchia un po', secondo me, appassiona anche gli italiani, non solo per l'amore per il calcio, ma perché rispecchia un po', diciamo, la situazione.

0: modello calcio. E quindi insomma siamo partiti col piede sbagliato. Sì.
1: E poi noi anche nella nostra trasmissione abbiamo parlato esattamente di questi due argomenti, no? Prima del caro benzina e adesso del CT della nazionale, perché sono i due argomentoni del giorno che interessano e moltissimo, vi diciamo da vicino, tutti gli italiani.
0: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, non so se si può dire in radio, non so se è proprio un aggettivo da vocabolario italiano, ma minchiata è la parola esatta.
1: Bene.
0: Sì.
2: Perché, voglio dire, non si può, si parla di calcio, si parla di sport o si parla di politica. Se iniziamo a mescolare le cose, eccolo lì che il concetto stesso di sport viene completamente a sparire, per cui rimane tutto un'immensa minchiata.
1: Sì, però non dobbiamo fare nemmeno le educande, politica e sport sono molto uniti.
3: Buongiorno ragazzi, io personalmente dopo tutto sto schifo avrei un nome da proporre alla federazione, che è quello di Oronzo Canà. Almeno sicuramente ci giuro, ma ci scommetto proprio che riempiremmo tutti gli stadi e la gente andrebbe finalmente a divertirsi a vedere del bel gioco. Ciao Maurizio.
0: Allora, no, perché siccome ieri era uscito anche il nome di Thiago Motta,
1: è un altro.
0: Pausa, e dai, ragazzi, però. Allora, noi ci ascoltiamo Francesco Gabbani e poi torniamo su questo tema della nazionale e riascoltiamo anche i vostri.

0: Bianca, Francesco Gabbani. Allora, tra poco torniamo sul tema nazionale, nuovo CT, probabilmente, anzi quasi sicuramente oggi l'annuncio. Intanto Claudio è pronto con le previsioni meteo.
1: Assolutamente, caldo in arrivo, ma questo lo sapete già.
0: Ecco.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Zionasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi ti allago lo

0: studio.
1: Ah, come, io rimango in studio?
0: Sì.
1: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
2: Ma ti porto con me, ti porto con me. Su Radio Number
3: One, c'è il PL1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

La situazione meteo di oggi, ma soprattutto dei prossimi giorni, confermato dunque il rinforzo e l'espansione dell'anticiclone africano verso l'Italia del continente europeo. Direttamente investita sarà l'Europa meridionale, ma in parte anche quella centrale e orientale, alle prese da domani con una severa ondata di calore dalle caratteristiche eccezionali per intensità e durata. Dunque prepariamoci. Si tratta di una fase anticiclonica con una massa d'aria estremamente anomala che potrebbe persistere sulle nostre regioni italiane almeno fino al 7-8 agosto, ma non ci sono ancora conferme sulla durata, con picchi massimi intorno a poche oltre i 40 gradi e possibili nuovi record. Con il passare dei giorni aumenterà il disagio percepito e dunque lo stress termico. Caldo fuori scala anche in montagna, con lo zero termico sulle Alpi oltre i 4.500 metri di quota e fino a sfiorare i 5.000 metri. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Il nuovo singolo di Harry Styles si intitola Dance No More, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, siamo sempre sul tema nazionale, quindi alle 12 dovrebbe esserci un nuovo consiglio federale e poi nel pomeriggio, o magari subito dopo, non lo so, il nome del nuovo CT della nazionale. È chiaro che qua tra meme, sfottò, consigli che arrivano non solo dall'Italia ma anche, l'abbiamo detto, dall'estero, insomma, ci sentiamo un po', come dire, presi di mira, e questo non piace né al mondo dello sport, sicuramente alle istituzioni, ma soprattutto a noi tifosi.
1: Ho capito, ma devi anche esprimere un filo di dignità se non vuoi essere tirato in giro, no? In questo momento siamo davvero, siamo alla mercé di tutto, giustamente. Vediamo il nome, servirebbe un mago.
0: Mago di Oz.
1: Mago Forest, mago Merlino, è un mago, perché poi voglio dire...
0: Il mago di Oz.
1: Infatti, perché poi al di là della figura, che cosa, sarà difficile il compito, ragazzi, è mica una passeggiata.
0: No, appunto, va fatta una scelta fatta, come dire, per bene.
2: Ragazzi, basta che non arriva Thiago Motta. E poi guarda. Tutto può andare bene.
1: È uno dei nomi,
0: È uno dei nomi.
2: Ci va figur de merda.
1: Con la cazzoncina, per sé.
0: Vabbè, è stato molto sintetico.
2: No, io voglio dire una cosa: devi fare un progetto, devi ripartire da capo. Cosa vai a cercare? Nomi complicati o stipendi complicati? Si riparte con un progetto da zero, decennale, quinquennale, naturalmente con la qualificazione che bisogna indovinarla, perché se no non ha senso. Ma abbiamo lì l'allenatore Baldini, che è bravissimo con i giovani, ha fatto bene dovunque è andato, perché non ha un nome eclatante, allora non va bene, è già nell'ambiente, è incorruttibile quell'uomo lì soprattutto. Per cui io ripartirei da lui.
0: Guarda, forse proprio perché è incorruttibile.
1: Io sottoscrivo questo messaggio e aggiungo che l'under 17 italiana è campione d'Europa e Silvio Baldini potrebbe essere davvero il nome rivoluzionario, ma non abbiamo il coraggio di fare questa rivoluzione del calcio. Infatti, non ce l'abbiamo.
3: Ciao ragazzi, io trovo assurdo che il posto di allenatore salti in base, tra virgolette, all'orientamento politico. Essendo in un paese libero, ognuno è libero di fare e pensare quello che assolutamente vuole. Lui sponsorizzava un sito russo, va benissimo, chi glielo vieta? Ovviamente trovo assurdo che gli sia saltato il posto per questo. Ciao ragazzi.
0: No, beh, non funziona proprio così. In realtà, insomma, ci sono dei profili che dovrebbero corrispondere, diciamo, sotto vari punti di vista al profilo ideale, diciamo, del CT. Non c'è solo quello, diciamo, professionale, in questo caso, anche c'è quello, tra virgolette, insomma, diciamo, umano.
1: Abbiamo capito che il tema appassiona moltissimo. Ci torneremo di sicuro quando avremo, tra l'altro, il nome, che arriverà tra poco.
0: Sì, magari arriva tra poco. Dai, intanto c'è un po' di musica qui a Radio Number One, B.O.B. con Bruno.

0: The Colors, Rolling Stones. Vabbè, dai, domani saremo qua a dibattere sul nome del nuovo CT della nazionale, visto che sarà annunciato oggi. Però bravi i nostri ascoltatori che fanno anche le filastrocche, tipo questa. Ambarabaci cicocò, 3CT. L'ho presa un po' troppo alta. Ambarabaci cicocò, 3CT sul comò, che facevano l'amore con la figlia del procuratore. Il procuratore si ammalò. Ambarada cicì malagò. Bravi, no, siete creativi, vabbè, sì, vabbè.
1: Si poteva cantare un filo meglio, però voglio dire,
0: vabbè. Dai, prova tu, Claudio.
1: Repetita non Juve,
0: sì, certo. Allora, amici, rimanete con noi, sì, perché sta per arrivare una grande canzone. Poi attenzione, perché vi raccontiamo la storia di questa signora, farà discutere questa notizia, che va in pensione, ok? Sì, sì. E spende un sacco di soldi per un viaggio, sì, e perché dice, vabbè, i miei figli non avranno nessuna eredità.
1: Attenzione, non è la prima che fa questo, ma non è nemmeno l'ultima. Poi no, ognuno fa quello che vuole. Dove andate? In Antartide, bello.
0: In Antartide,
1: però.
0: Wow, ragazzi, bellissimo. In Antartide. E lei preferisce viaggiare piuttosto che lasciare i soldi ai figli. Dai, vi diciamo tutto tra poco, qui è The Journalist.
2: The Journalist. Gli spazi.

0: Way to Hell, grande canzone protagonista del nostro spazio, come sempre dedicato ai grandissimi pezzi che hanno fatto la storia della musica. Tra l'altro, insomma, l'abbiamo detto diverse volte, il titolo di questa canzone ha varie, come dire, spiegazioni. Una delle più quotate è quella che Angus Young, durante un'intervista, rispondendo a un giornalista che gli ha chiesto come mai il titolo e cos'era, diciamo, com'è la vita del tour, lui ha risposto: una fottutissima autostrada per l'inferno.
1: Un po' come scegliere il CT della nazionale, più o meno uguale.
0: Fottutissima, adesso non so se per l'inferno. Tra l'altro, guarda, scusa, piccola parentesi, sì, perché su Repubblica c'è un'altra pista: Mancini in pole con Ranieri direttore tecnico.
1: Anche questo è un altro profilo, insomma. Dai.
0: Bene.
1: Niente di nuovo sul fronte occidentale.
0: No, esatto.
1: Allora, andiamo a raccontare la storia di questa 65enne che va in pensione e decide di spendere oltre 21.000 euro per un bellissimo, aggiungo io, viaggio in Antartide, e poi dichiara: i miei soldi non sono il salvadanaio dei miei figli, per loro niente eredità. Hai capito? Ho fatto bene o ho fatto male?
0: Ma insomma, intanto diciamo che la sua storia è stata raccontata dal Daily Mail e ha acceso subito un dibattito sul rapporto tra la pensione, i risparmi e il lascito ai figli, perché lei dice, dopo 40 anni di lavoro, insomma, si è occupata di un sacco di cose, lei decide di utilizzare i soldi che ha messo via per fare un viaggio che è quello che voleva fare da un sacco di tempo, no? E quindi non lasciare questi soldi, rinunciando al viaggio in Antartide di quasi 3 settimane, che appunto, come dicevamo, è costato 18.000 sterline, l'equivalente di circa 21.000 euro, senza lasciare appunto i soldi ai figli. Ma io immagino che comunque lei avrà già parlato con i figli e sicuramente aveva già detto, no, quelle che erano le sue intenzioni, suppongo.
1: Sì, penso di sì, no? Lei poi ha richiamato l'attenzione sul fatto che tra i 65 e i 75 anni sono 10 anni ancora molto buoni per vivere bellissime esperienze, no? Sai, dopo i 75 anni cominciano acciacchi, insomma, problemi. Lei dice: molte persone hanno paura di esaurire i risparmi durante la pensione, dimenticando che esiste anche il rischio opposto, cioè arrivare alla vecchiaia con il conto in banca ancora pieno, ma senza più la salute necessaria per realizzare i propri sogni. Quindi...
0: E poi aggiunge anche un'altra cosa: dice che molte persone della sua generazione vivono con il timore di spendere i soldi accumulati durante una vita di lavoro perché sentono il dovere di lasciare un'eredità ai figli. Beh. Problema che lei non si è posto assolutamente, scegliendo invece la via del divertimento, ma che ovviamente ha scatenato tantissime domande e come dire, anche polemiche.
1: Bisognerebbe sentire i figli, come l'avranno presa? Magari sono contenti, hanno detto: ma sì, goditi la mamma, dai, cioè non pensare
0: infatti,
1: a noi.
0: Non lo so, adesso
1: oppure
0: vediamo se
1: no.
0: Arriva la risposta dei figli. Ci analizza. Quando

0: Wrecking Ball con Miley Cyrus a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: Gli spacca notizie. Allora, noi ci ritroviamo domani, mercoledì, con sicuramente novità. Io penso a questo punto, dal punto di vista del CT, ma non ci sarà solamente questa notizia, giusto? Ne cercheremo
0: altre.
1: Beh,
0: ci mancherebbe altro, ce ne sono tante. Domani prepariamoci, arriveremo con i ventilatori messi sulle orecchie.
1: È vero,
0: ormai a parte il telefonino, insomma, domani comincerà ad essere molto caldo. Dai, va bene, allora vi aspettiamo domani mattina a partire dalle ore 10.
1: Io mi trattengo invece ancora un'oretta, andiamo in spiaggia, ci colleghiamo con i nostri colleghi dall'IGV Club Santa Clara in Sardegna tra poco.
0: A domani.
2: The Journalist è sempre con te, anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Le 12 e un minuto, arrivano le notizie su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Carburanti, il ministro Giorgetti annuncia uno sconto solo sul gasolio per 17 centesimi al litro almeno fino al 6 agosto e comunque aggiunge non siamo intervenuti sulle accise sui tabacchi. Polemizza Elish Line che chiede e la benzina? Terremoto di magnitudo 7.1 registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago. La scossa ha avuto ipocentro a 10 km di profondità, ha lanciato un allarme tsunami. Brucia il cuore dell'Europa, incendi devastanti che proseguono in Spagna e in Francia. A fuoco 42.000 ettari nella regione della Gironda. In fiamme anche diverse zone attorno a Madrid. Novate milanese, incendio la piattaforma ecologica. Una fitta e alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo, visibile a diversi chilometri di distanza. Il rogo è scoppiato all'alba, il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne è stata denunciata, mentre il collega 45enne è finito in ospedale. Prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni. Una sentenza storica che sancisce il diritto di un padre a non lavorare in orario notturno se ha un figlio minore fino ai 3 anni, esattamente come per le donne. La vicenda riguarda un operaio bolognese di 41 anni che si è visto riconoscere da parte del Tribunale di Bologna il diritto all'accudimento notturno della figlia piccola. L'azienda dovrà inoltre risarcirlo con 10.000 euro per danni morali. È il giorno del Consiglio federale per quanto riguarda il calcio, inizierà tra pochi minuti. Giovanni Malagò conta di arrivarci con il nome del nuovo CT. Roberto Mancini pare essere il favorito, Antonio Conte sullo sfondo. In ballo c'è anche la figura del nuovo direttore tecnico, dopo l'addio di Maldini, per il quale c'è l'idea Giorgio Chiellini. La Juventus lo lascerebbe andare se la Federcalcio chiamasse. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Come stiamo lì?
0: Tutto ok, state meglio voi secondo me.
2: Ciao Claudio Chiari, buongiorno anche da me, Emanuela Doriani. Siamo in diretta da IGV Club Santa Clara in Sardegna, nella bellissima Sardegna. Stiamo passando veramente i giorni più belli dell'anno, vero Miki?
1: Assolutamente sì, e anche quest'oggi noi giocheremo insieme con voi da casa, ma non solo, anche con tutte le persone che sono qui, che ci guardano tutti i giorni e non vedono l'ora di partecipare con noi.
2: Esatto, non si sentissero mai esclusi gli ascoltatori di Radio Number One, che potranno partecipare al nostro Sondage One che faremo tra poco al 393-444-0444. Partiamo con Karol G, Manu Chao. Il primo di oggi si chiama Viajando por el Mundo.
3: Summer One, l'estate di Radio Number One.

0: Ma che meraviglia, siamo partiti così con Karol G insieme a Manu Chao, che se la chiacchiera in questo pezzo che si chiama Viajando por el Mundo. State ascoltando Radio Number One, Michela Persico, Manuela Doriani, Claudio Chiari e la sua irrefrenabile cultura e creatività e il suo, soprattutto il suo entusiasmo.
1: Ma sei seria?
0: Mi vedi come sono seria? E il suo entusiasmo contagioso hanno anche oggi per noi un argomento, insomma, importante da, su cui indagare, no?
1: Comunque io sto fissando Claudio direttamente in onda qui con noi, ha una faccia un po' perplessa, non so se sono gli occhiali o sei, non lo so, vorresti essere qui con noi.
2: Ho messo gli occhiali per guardarti meglio, come diceva una famosa
1: favola. Allora capisco. Allora
0: prima di tutto, io non capisco mai se è frizzato o se è semplicemente a te, se si è frizzato.
2: Ascoltate, voi due fenomeni.
1: È ipnotizzato.
2: Allora, prima di tutto voglio partire da una lamentela ufficiale. Ieri sulla nostra chat dell'IGV Club è comparsa questa notizia davvero incredibile ma anche stuzzicante, ovvero Michela Persico vince il torneo di beach volley.
0: Okay.
2: Io non ho visto né fotografie né video, ok? Quindi io a questa notizia.
1: Allora,
2: non
1: oggi
2: credo.
1: Provvederò.
2: Perfetto.
0: Ogni cosa a suo tempo, ci stiamo lavorando, io ero presente ed è vero, ha vinto.
2: Ok, però questo mi ha dato spunto per parlare di sport e per andare a vedere qual è la classifica degli sport più praticati d'Italia, ok? Allora, ve li dico velocemente e poi vediamo insomma che cosa ne pensano anche i nostri ospiti lì e anche i nostri ascoltatori. Primo posto abbiamo il calcio, 1,5 milioni di tesserati. Poi abbiamo tennis e padel che fanno parte della stessa federazione, anche qui tantissimi. Pallavolo è la terza federazione con più sport praticati. Poi abbiamo il basket, atletica leggera, nuoto, ginnastica, danza sportiva, arti marziali al nono posto e al decimo posto c'è il ciclismo. Questi sono gli sport più praticati, che non è detto che siano i più amati, i più visti in TV. Siete d'accordo?
0: Ma nessuno sport strano, che ne so, il SUP. Piuttosto che, non lo so, il deltaplano, queste cose qua un po' più avventurose.
1: Le bocce.
0: Le bocce.
2: Allora, io, scusate una cosa, io sulle bocce manderei la prossima canzone.
0: Smetti
2: se siete
0: subito
2: d'accordo.
0: Guarda, io ho capito, so cosa hai pensato.
2: La devi
0: finire subito, immediatamente. Allora, sentiamo quali sono gli sport che praticano i nostri ascoltatori a casa. 393-444-0444 che seguono in TV. E adesso Michela vai da Vascoperto.
1: Vediamo se anche loro avono le bocce.
2: Hai ancora. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: si entra mai prima del kicking.
1: Mica su Radio Number One con Grace Kelly. Siamo in diretta da IGV Club Santa Clara, siamo in Sardegna con un mare meraviglioso davanti, un leggero maestrale che ci scompiglia i capelli. Stiamo parlando di sport e c'è già Michela in compagnia di qualcuno che adesso ci presenterà.
2: Assolutamente sì, allora siamo qui in spiaggia e ho trovato proprio lui che ha una passione che adesso ci deve un pochettino svelare. Prima di tutto, come ti chiami?
3: Gianluca.
2: Gianluca, sei qui in vacanza, vedo, con tua moglie?
3: Con mia moglie, sì.
2: E i figli?
3: I figli, uno sono in Giappone, l'altro in Croazia, quindi...
2: Allora te la godi, te la spassi.
3: Ce la godiamo proprio tutta.
2: Bravissimo, bravissimo. Allora, questa è insomma la domanda della giornata. Quale sport ti appassiona da guardare anche in televisione?
3: Sì, sì, principalmente ci sono tre sport che guardo assiduamente, due che li guardo e con uno che lo pratico molto bene. Il primo è lo sci, del quale sono appassionato, lo pratico, lo guardo in televisione. Il secondo, che tento da 15 anni di imparare, è il tennis, che guardo e provo ad imparare anche se poi ci sono gli scarsi risultati. E il terzo è la corsa al tavolino del ristorante.
1: Esatto.
2: Che quella sicuramente esce bene.
3: Esce bene, ma non sono il primo. Questo me ne sono reso conto durante la permanenza in questo villaggio.
2: Esatto. Va bene, va bene. Quindi in pole position abbiamo lo sci.
1: E dove vai da Roma, Gianlu, a sciare a Campo Imperatore?
3: È proprio. Normalmente frequento Campo Imperatore, altrimenti poi da buon romano vado a Madonna di Campiglio.
1: Che non so, te conosco pure io ci andavo.
3: Te conosco, mascherina.
1: Pure io ci andavo a Campo Imperatore. Grazie Gianluca.
2: Grazie
3: a voi, siete fantastici.
1: Grazie. Allora, 393-444-0444, lo sport che praticate o quello che vi piace proprio tanto vedere in TV. A te Claudio, cosa piace vedere in TV?
4: Ah, in TV mi piace tantissimo tutto, davvero, tennis, calcio un pochettino di meno ultimamente, però tennis mi appassiona tantissimo, lo sci, l'atletica quando arrivano le Olimpiadi. In TV mi piace davvero tanto
1: quello,
4: lo sport.
1: E quello che pratichi invece?
4: Allora pratico ancora un po' di padel, ora però ho praticato tantissimo pallavolo, tennis, adesso un pochettino di meno.
1: Ammazza, non
4: purtroppo,
1: lo facevo così
4: purtroppo.
1: Io corsa al bancone del bar per il ciupito, via, la numero uno.

freschezza di Pink, l'allegria di Lily Allen con questa canzone di qualche tempo fa intitolata True Love. Siete su Radio Number One, rigorosamente in diretta alle 14.23. Stiamo per collegarci con l'Egitto. Tra pochissimo tornerà lei, la nostra peggior amica, o miglior nemica, soprannominata la Malefica, la Sfinge, con l'Enigma. State qui.

0: Digitale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
1: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumber1.it. WhatsApp.
2: La musica che cerchi è qui.

0: messaggi vocali in risposta a questo enigma. Torniamo a Sharm El Sheikh.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, ecco un nuovo enigma da risolvere nel più breve tempo possibile. Come sempre vi chiedo di aprire bene le vostre orecchie e concentrarvi. Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Cosa sta dicendo? Mi ricovereranno se andiamo avanti così. Beh, signore e signori, questo è l'enigma del martedì. Tornerei immediatamente in Egitto, Mar Rosso, Sharm El Sheikh, per risentire, perché l'enigma è complicato. Ci aiuti lei, Sfinge Malefica.
2: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Che cosa? Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, quindi un colpo che potrebbe ferirti, la parte finale di più oggetti, la seconda cosa, quindi.

0: Radio Number One, buon pomeriggio, buon martedì, torniamo immediatamente in Egitto perché da 3 minuti la Sfinge ha parlato e riparlato, ha detto un paio di volte che lei vorrebbe sentirsi dire da voi una determinata risposta. Qual è l'enigma, qual è la domanda di oggi? Eccola.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti? Che cosa?
0: Sempre più malefica, c'ha ragione la Wendy, è sempre più malefica. Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Partiamo con le amiche di Lugano.
2: Ciao Stefano, sono la Fede da Lugano.
0: Ciao.
2: E ci provo anche oggi.
0: Vai, vai.
2: Per me è il gancio.
0: Il gancio.
2: Ciao.
0: Cosa c'è da ridere? Non è il gancio, non è quello.
3: Colpo di coda.
0: Il
3: Cristina
0: colpo
3: da Inzago.
0: Cristina, il colpo di coda, no.
4: Forse un caro Stefano, il matto. Ascolta, ma dov'è che vai domani al parco del Cicere?
0: Domani, domani, al Cavour.
4: Stamattina c'avevo una rabbia addosso che non sentivo il number one.
0: Come la rabbia addosso?
4: E comunque, sei sempre più bello, ti voglio sempre più bello. E tanti saluti a tutto il pubblico di Radio Number One. Sì, ciao, ciao.
0: Ciao, grazie. Grazie per questa tua confessione.
5: Ciao,
0: ciao.
5: Roberta del Busco.
0: Ciao,
5: io direi la punta.
0: La punta, non è la punta, Roberta.
6: Sfinge malefica.
0: Ma lo sai.
6: Io ho capito, Stefano.
0: Vai.
6: Sai cos'è? Il fulmine.
0: Il fulmine.
6: Uno di quelli che prenderà la sfinge su quegli zamponi.
0: No.
7: Ciao Ste, buon pomeriggio, sono Pitto.
0: Ciao Pitto.
7: Potrebbe essere un colpo di coda?
0: Non è il colpo di coda.
8: Buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Allora, colpo di coda?
0: No, no.
8: Colpo di coda.
0: La frusta, ci scrive Francesca. No, no, non è quella.
9: Oui, consa. Je la sais, je la sais, je la sais.
0: Parlez-vous français?
9: Pippo pepera, pippo pepera,
0: dica.
9: Qu'est-ce al banjulin.
0: Al banjulin.
9: Ciao,
0: no.
9: A chi?
0: Banjulin.
10: Ciao, la parola può essere coda?
0: No.
10: Monica, provincia di Lecco.
0: Torniamo immediatamente in Egitto, andiamo a ritrovare la Sfinge a Sharm el Sheikh, risentiamo l'enigma perché oggi è veramente complicato.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti? Che cosa?
0: Va fatto quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. 393 444 0444. In arrivo Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, Abdul e la Crew in collegamento da Sharm el Sheikh, Mar Rosso, Egitto. Questo è il secondo enigma di questa calda settimana di fine luglio. Risentiamolo.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Che cosa potrebbe ferirti oppure potrebbe essere la parte finale di più oggetti? Sentiamo.
2: Ma potrebbe essere il colpo di testa?
0: No, non è il colpo di testa, amica mia.
3: Altrimenti la coda.
0: No.
3: Sempre Cinzia da Brescia.
0: Non è quella Cinzia. La battuta ci scrive Luigi dalla Valle Camonica. No.
4: Ciao, colpo di frusta, Sonia da Milano. Può ferirti in un incidente, frusta quella per i dolci, frusta per le fruste,
0: frusta
4: ci
0: per
4: sono
0: le
4: altre fruste. Ciao!
0: Il frustino di Rocco.
5: Ciao Stefano Damiano, la ciao. Butto lì, tanto ne sparano talmente tante. Potrebbe essere il piede?
0: No.
5: Perché se ti do un colpo di piede ben assestato ti posso far male.
0: È vero, però ci sta come ragionamento, ma il colpo di piede non è la risposta che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare da te, amico mio.
6: Ciao, secondo noi è il gancio. Maddi e Tullio, provincia di Sondrio.
0: Maddi e Tullio, grazie per esserci, non è quello.
7: Buongiorno a tutti, sono Elia e Ugo Daurino.
0: Ciao ragazzi.
7: Colpo estremo?
0: No, no.
8: Ciao, potrebbe essere il culmine?
0: No.
8: Da Varese, Cinzia. Ciao.
0: Ciao Cinzia da Varese, andiamo a Cremona.
9: Ciao Alice da Cremona, un
0: ciao,
9: saluto
0: Ali.
9: A tutti.
0: Ciao, grazie.
9: Potrebbe essere il colpo di testa?
0: Il colpo di testa non è quello, è stato detto, non è il colpo di testa.
10: Ciao Andrea dal Biano di Ivrea, è il montante.
0: No Andrea, ciao. Ciao, grazie anche a te.
11: È il colpo basso, Stefano.
0: basso.
11: Sanna Carmela di Omedola Castel Goffredo.
0: Bella, alla romana, è il colpo basso. No.
12: Ciao Ste. Potrebbe essere la punta?
0: No.
12: Ciao da Steve il furgonaro.
0: Anche Steve il furgonaro ci ha provato come tanti di voi. 393-444-0444. Torniamo in Egitto, Sfinge Malefica.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti? Che cosa?

0: cantata Oh My Soul, il titolo di questa sua nuova canzone, 14:46 rigorosamente in diretta nel martedì pomeriggio con il PN1 La Sfinge, in diretta da Sharm El Sheikh con il secondo enigma della settimana, un enigma complicatissimo.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Ci stiamo pensando, Malefica, la smetta di ridere di noi. Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti, sentiamo.
2: Ciao, sono Gabriele da Bergamo.
0: Ciao,
2: e
0: Gabri.
2: Secondo me la parola è spigolo.
0: Non è lo spigolo.
3: È lo spigolo.
0: No.
3: Davide da Limone Piemonte.
0: No, no, no.
4: Sì, è il colpo di culo.
0: Quello mancava, eh.
5: Ciao Stefano, sono Stefan. Il
0: Ciao,
5: colpo
0: Stefano.
5: È mancino.
0: Non
5: Mamma
0: è il
5: mia,
0: colpo mancino. No, no, non è un colpo mancino.
6: Può essere il colpo di tacco?
0: No.
6: Un gancio comunque.
0: Non è nemmeno il gancio?
7: Il colpo basso.
0: Il colpo
7: Ciao,
0: basso.
7: Ciao Filippo dalla provincia di Mantova.
0: Ciao Filippo.
8: Ciao Radio Number One, secondo me è la punta.
0: No.
8: Gabriele dalla Valtidone, Piacenza.
0: Non è quello, amico mio.
9: Ciao Ste. Io la butto lì, ma per
0: Vai.
9: Me non lo secco neanche a volerne. Per me è la lama.
0: No, non è nemmeno quella. Non è la lama.
10: La risposta all'enigma della Sfinge è pugno. Alberto da Sarnico.
0: Non è quello, non è il pugno.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Che cosa? Che cosa? 393 444 0444.

0: È la grande canzone delle 14:45 con In Excess, scelti giustamente dai nostri programmatori che ogni pomeriggio sono qui per questo, per regalarci grande musica con queste grandi canzoni, che tornano a farci ricordare i bei momenti, in questo caso dagli anni 80. In Excess, si torna in Egitto perché c'è l'enigma della Sfinge, e allora torniamo a collegarci con la malefica da Sharm el Sheikh. Prego.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Questo colpo che potrebbe ferirti, cos'è che potrebbe ferirti con un colpo? Oppure la parte finale di più oggetti, quali potrebbero essere questi oggetti? Per darvi una mano, tra pochissimo arriverà un piccolo aiuto, ma prima andiamo a Mantova.
2: Per me è lasciare una persona.
0: Lasciare
2: una persona. Ci si lascia e si spezza il cuore, a volte alcuni si tirano dietro anche qualche cosa. Costante da Mantova.
3: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Non è l'esempio che la Sfinge, diciamo, ha apprezzato.
4: Potrebbe essere il colpo di frusta Alessandro, detto Natola, dal lago d'Idro. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Natola.
5: Letale, Matteo da Bergamo.
0: Letale non è.
3: È il colpo d'aria.
0: No, no.
6: Ciao, può essere colpo rodente?
0: No.
7: Ciao Stefano, da Alessandro, è il colpo di coda. No. Ciao.
0: Il colpo segreto del drago nascente, Priscilla da Milano. No, non ci sono i cavalieri dello zodiaco.
8: L'arma.
0: No, no, amore, no, no, no.
8: O la pietra.
0: No, no, riprova tesoro.
8: Il bastone, no. Per le legnate.
0: Il bastone per le legnate. No. Mimmo.
9: Ciao Stefano, Mimmo da Bergamo. Per me è lo schiaffo.
0: Non è lo schiaffo.
10: Number one, sono Bruno da Verona. Secondo me la soluzione all'enigma è la punta.
0: Non è la punta, non è quella, non è quella.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: È proprio malefica la Sfinge oggi, poveri.

0: Carmen Chicco il suo ennesimo enigma.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Ci sono ragionamenti con la R, con la O, con la P, con la Q.
2: Allora Ste, ci ho pensato un po', ci ho ragionato su, potrebbe essere spigoloso?
0: No!
3: Su Radio Number One, c'è il PN1!
4: Pomeriggio Number One!
5: La musica che cerchi è qui.

0: top 10, siamo arrivati alle 15 un minuto. Tra poco continueremo a giocare con la malefica, ma prima le news.
1: Radio Number One Notizie.
2: Mancini torna sulla panchina azzurra, lo ha annunciato il presidente della FIGC Malagò. Il tecnico marchigiano, vincitore dell'Europeo 2021 ed ex selezionatore dell'Arabia Saudita, torna così alla guida della nazionale. E Claudio Ranieri è vicino alla nomina come nuovo direttore tecnico dopo le dimissioni di Paolo Maldini. Forte terremoto di magnitudo 7.1 in Giappone. Una violenta scossa nella prefettura di Kumamoto. È scattato anche l'allarme tsunami. Crollate diverse abitazioni, almeno 50 le persone ricoverate. Ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi dopo lo stop della magistratura. Governo e sindacati si confrontano sull'ex Ilva dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo entro 90 giorni. Scatta il taglio delle accise, ma solo sul gasolio, sconto di 17 centesimi, valido fino al 6 agosto. Per la Premier Meloni si tratta di un intervento tempestivo, mentre le opposizioni e le associazioni dei consumatori giudicano la misura insufficiente. È tutto da Nicola De Muro.

0: Rettette, il tetterettette dell'estate 2026 ce l'ha cantato Gaia alla fine di Bossa Nostra, sentita qui su Radio Number One. Stiamo giocando con la Sfinge, la malefica dall'Egitto, l'enigma della Sfinge del martedì. Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Possiamo tornare a collegarci con la Sfinge? Abbiamo linea verde, ragazzi, dai.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Il 393-444-0444 è l'unico numero di riferimento per il gioco legato all'enigma della Sfinge, WhatsApp ufficiale di Radio Number One. In questi giorni avete inviato mail a qualunque indirizzo della radio, avete citofonato, avete suonato il campanello, avete scritto su numeri privati di speaker della radio, su tutti Andrea Brum Brum Ferrari, disturbato in più occasioni mentre era al gabinetto. 393-444-0444. Sentiamo le risposte.
2: Sono Paolo da Casale. Secondo me l'enigma della Sfinge è terminale, perché può ferirti il colpo terminale e la parte finale degli oggetti può essere il terminale.
0: No.
3: Stefano, dimmi. Colpo contundente, Billy da Selvino.
0: Non è Billy il colpo contundente.
4: Colpo di frusta. Cri.
0: No, non è quello, Cri, un abbraccione.
5: Ciao, potrebbe essere la fine.
0: La fine?
5: Carlo da Cremona.
0: Non è la fine, no.
6: Ciao, sono Mattia e per me la risposta è una spina come quella che ho beccato da piccolo del riccio sotto al mare.
0: Non è quella, grazie per esserci, comunque un abbraccione anche a te.
7: Per me è il colpo di mano. Ciao, sono Stefano da Gambara, Brescia.
0: Bellissimo nome Stefano, non è quello però.
8: Ciao Stefano.
0: Ciao.
8: Può essere il colpo di testa?
0: No.
8: Ciao Stefano, sono Olivia dalla Piola del Baraccone. La risposta dell'indovinello di oggi è il fulmine. Bevete meno la sera, ciao.
9: Bevete di meno la sera.
0: Giusto.
10: Può essere lo spigolo? Marco da Sabbioneta.
0: Non è quello, Marco.
11: Sì, ma può essere il manico.
0: Non è il manico. Ciao. Non è il manico.
12: La risposta è la punta, Massimiliano da Milano.
0: Nemmeno.
13: Ah, un colpo basso. No, Sani da Bergamo.
0: Non è il colpo basso.
14: Ciao a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere il fendente?
0: No.
15: La O finale.
16: Può essere anche la grandine?
0: No.
17: Ciao ragazzi, è il manico.
0: No.
18: Può essere il colpo di coda?
0: No.
19: Ciao Stefano. Secondo me è la coda.
0: No. Non c'entra la coda, non è il colpo di coda. Pensateci bene, dai, sentiamo.
3: Per me è tagliente. Miriam da Piantedo in provincia di Sondrio.
0: Può essere un colpo che potrebbe ferirti, quindi tagliente, oppure la parte finale più oggetti, ma la Sfinge con la zampa dice no.
2: Ce l'ho, mi è venuto. Colpo di coda.
0: No.
6: La risposta è manico.
0: No.
5: È il manico.
0: No.
1: Ciao, potrebbe essere la spina?
0: No.
13: È il manico.
0: No.
4: Ciao Stefano. Ciao. Secondo me l'enigma della Sfinge è lo spigolo.
0: Lo spigolo, lo spigolo.
4: Aleandra De Varese.
0: Aleandra De Varese. No, non è quello.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Allora, un colpo che potrebbe ferirti. Quindi se non è un pugno, diciamo che nella parte più bassa del corpo potresti avere... Vabbè, no, quella lì no, Sfinge. Abbiamo due gambe, quindi potremmo dare dei colpi con le gambe che potrebbero essere definiti, o in questo caso definito al singolare, un... che potrebbe ferirti, magari ti fa perdere l'equilibrio e tu ti ferisci, oppure la parte finale di più oggetti, ad esempio potrebbe essere l'oggetto, la pistola, un fucile, no? La parte finale si chiama quella cosa lì.

0: Marshmello con Kane Brown e questa canzone di un paio di anni fa intitolata Miles on It, che ci riporta in diretta la Sfinge, purtroppo.
1: Lo può essere un colpo che potrebbe ferirti, oppure la parte finale di più oggetti. Che cosa?
0: Alle 14.33, signori.
2: Ciao, Francesca da Bergamo, per me è il calcio.
0: Signore e signori, la più preparata, la più furba, la più scaltra, la più veloce è lei.
2: Ciao, Francesca da Bergamo, per me è il calcio.
0: Bravissima Francesca, 4 minuti dopo.
3: Potrebbe essere il calcio. Ciao Denise d'Albino.
0: Denise d'Albino, prima la città, poi la provincia, e adesso andiamo oltre confine.
4: Ciao Stefano, sono Rina. Potrebbe essere un calcio?
0: È quello, Rina dalla Svizzera, è il calcio per lui, medaglia di bronzo e un abbraccione da parte della Sfinge egiziana.
5: Ciao a tutti, sono Eleonora da Reggio Emilia, secondo noi è il calcio.
0: Bravissima, Eleonora, Reggio Emilia, quarta.
6: Buongiorno, buongiorno, un saluto da Tito e Flo dalla Svizzera, per noi è il calcio.
0: E la Svizzera rientra in top ten.
7: Daniela da Pozzolengo, per me è il calcio.
0: Bravissima Dani.
8: Stefano, se non lo indovino io che chiamo da calcio, il calcio. Ciao Claudia.
0: Claudia da Calcio in provincia di BG, l'ha indovinata grazie anche al paese che la ospita.
9: Il calcio, Cristiano da Monza.
0: Bravo Cristiano, anche Monza c'è, ultimi secondi, vai.
10: Sempre Andrea d'Albiano, il calcio.
0: Il calcio è arrivato ad Albiano.
11: La parola è calcio, Giovanni da San Rocco.
0: Bravissimo, anche Giovanni da San Rocco fa parte della schiera dei campioni. La risposta corretta all'enigma di questo martedì era il calcio. Ringraziamo voi e non la Sfinge. Talk about, talk about.

Dalla nuova di Madonna, altra canzone che arriva dalla Diavolo Veste Prada 2. 15:19, siamo tornati on air dopo l'enigma della Sfinge. Abbiamo detto che la risposta era il calcio alla domanda che la Sfinge ha posto in diretta dall'Egitto, ovvero lo può essere un colpo che potrebbe ferirti oppure la parte finale di più oggetti. Ma ha colpito il messaggio di Loretta dal Lago di Iseo che scrive: lo so, per me è un vaffa perché lo metto sul finale di tante cose, magari per mandare a quel paese quelle persone che mi stanno lì. Grazie mille Loretta, un abbraccio a te e a tutti quelli che hanno giocato con l'enigma. In arrivo Martin Garrix.

acquatico Cavour in diretta con il PN1 di Radio Number One nella zona Palm Beach. Quindi non mancate, se siete a casa in vacanza, volete prendervi un giorno di ferie per staccare un pochino, vi aspetto in diretta dal parco acquatico Cavour di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona. Piccolo break, tra pochissimo andremo in

0: una lotteria e signore e signori hanno vinto.
1: Pomeriggio number one.
2: Vuoi diventare il protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo!
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo!
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto!
2: E tuo!
6: Buongiorno scombriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
6: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.

Funk è la canzone di Francesco Gabbani, sentita qui su Radio Number One, e con Francesco Gabbani abbiamo raggiunto le 15:31 minuti di martedì oggi 28 luglio 2026. Buon pomeriggio, ben arrivati anche a quelli come Caterina che hanno acceso la radio da poco. Andiamo in Francia perché a Tolosa due senza tetto hanno rubato un portafoglio contenente una carta di credito e l'hanno poi utilizzata per comprare diversi biglietti stile gratta e vinci italiano, e incredibilmente la fortuna ha girato veramente dalla loro parte. Uno dei tagliandi acquistati si è rivelato un biglietto vincente. Sapete quanto hanno vinto questi senza tetto? Cioè 500.000 euro. Sicuramente poi avranno litigato perché non sapevano fare la divisione, però li hanno vinti.

0: Marco, 15:35, canzone che dedico a Bianca, la ragazza caliente.
1: E vai, l'aspettavo questa canzone, grazie.
0: Prego, prego, dalla Sicilia Bedda hanno risposto così, dalla provincia di Palermo aspettavano questa canzone come l'aspettavo.

studenti e si sono beccati questi 500.000 euro. Allora vi chiedo, ma amici e amiche di Radio Number One, botte di culo, botte di fortuna nella vostra vita, ne avete mai avute? Avete vinto qualcosa di importante?

0: Another, questa è la loro nuova canzone intitolata Talk to You. Siete su Radio Number One con Stefano Federici come ogni martedì e da domani in diretta dal Parco Acquatico Cavour, quindi porterò il PN1 al Cavour, vi aspetto in diretta ovviamente dalle ore 14 per vivere anche l'atmosfera live delle grandi esterne di Radio Number One. Abbiamo detto, ma voi botte di culo nella vita, di fortuna, ne avete mai avute? Avete mai vinto qualcosa? Non come questi furfanti, questi delinquenti francesi che hanno utilizzato una carta di credito rubata per comprare alcuni biglietti di una lotteria e uno di questi era vincente. Piera,
1: Stefano,
0: dimmi cara.
1: A caccia dei senza tetto.
0: Eh sì, è partita la caccia. Partita la caccia, perché giustamente questi senza tetto hanno rubato la carta di credito e hanno vinto 500.000 euro.
2: Una volta ho trovato un parcheggio in centro a Milano.
0: Hai vinto tutto, grande. Io l'altra volta all'otto ho beccato 450 euro.

0: diretta dalle 2 alle 5 c'è il PN1, il pomeriggio number one. Abbiamo parlato di botte di culo, c'è chi mi ha invitato a cambiare la preposizione, non potrei mai farlo altrimenti verrei forse allontanato dalla diretta. 15:42 in FM, DAB e app, c'è il secondo tutti contro tutte, nel senso che tutti sfidano tutte nella classifica generale per ottenere il grosso riconoscimento di essere super campioni o campionessa del PN1. Per farlo dovete raccontarci qual è il titolo corretto di questo telefilm anni 80. Beh, nel 2026 non sono più chiamati così, sono le serie TV. 393-444-0444, un audio vostro con il vostro nome, da dove giocate e soprattutto il titolo corretto di questa serie TV o telefilm. In bocca alla serie!
1: Attenzione!

0: una serie TV anni 80, la vedevo su Italia 1 quando ero piccolo 393-444-0444, piccolo break, tra poco una grande canzone e poi la classifica generale.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Piace tornare nel passato della musica international. Dal 1991 i Simply Red, Something Got Me Started. 15:49, signore e signori, stiamo giocando con un telefilm anni 80, risentiamo la colonna sonora.
1: Attenzione.
0: Come si chiamerà questo telefilm?
2: Sbirulino.
0: Cosa hai detto?
2: Sbirulino.
0: Ma non c'entra Sbirulino. Come si chiamerà?
3: Capitan Planet, Luana da Vertova.
0: Capitan Planet.

0: Alta.
1: Ciao, sono Dario da Lodi, insieme a Valentina. Questo è College.
0: Signore e signori, loro sono i nostri super campioni.
1: Ciao, sono Dario da Lodi, insieme a Valentina. Questo è College.
0: Bravi ragazzi.
2: Luigi da Bergamo, College.
0: Anche Bergamo partecipa in top 10.
3: Ciao, sono Chiara da Cene. La risposta è College. Ciao.
0: Anche Cene c'è.
4: College. Luca da Cremona.
0: Cremona entra in classifica.
5: Ciao, sono Emanuela da Bordighera. Telefilm è College?
0: Anche Bordighera entra in top 10. Il telefilm è College. Risposta corretta.
6: College, Cristina da Verbania. Ciao.
0: Cristina Verbania risponde.
7: Ciao, è College. Laura da Brescia.
0: Esatto, la risposta è corretta.
8: Ciao a tutti, il film di oggi è College. Aurora e Laura da Dubino.
0: Laura e Aurora da Dubino, none classificate. Andiamo avanti, sentiamo.
9: Ciao, sono Silvia di Arona, College.
0: Bravissima Silvia, bravissima. Poi c'è chi ha elencato tutto.
10: Ciao, era mitico, anche se la serie era tratta da un film. E comunque immancabile. Ma che ti ho fatto Arianna? Perché ce l'hai con me?
0: È vero.
10: Ciao. Ah, lo fanno vedere se non mi sbaglio su Prime College. O ai ragazzi della terza C, vabbè, comunque due serie mitiche.
0: Fatto Arianna?
10: Ciao, vero dei uno.
0: Ce l'hai con me? Grazie, vero. Sono le 15:51, un picchito di musica caliente per chi in questo momento sta sistemando casa, sta facendo le pulizie, cantata da Irama, una versione caliente di

0: Una voce meravigliosa, quella di Rita Ora, sentita qui su Radio Number One con la sua canzone intitolata Hit, canzone che chiude la nostra seconda ora insieme dopo aver giocato con il secondo giochino legato al tutti contro tutte. E la soluzione era college. Ma ci sono tanti di voi che hanno ricordato soprattutto la bellezza di un'attrice.
1: Federica Moro, la più bella degli anni Ottanta, vogliamo ricordarla?
0: Ne ho un'altra al telefono se volete, però non potete sapere chi è.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: puntata di pomeriggio che continua qui su Radio Number One in FM DAB e App. Tra pochissimo con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Intanto abbiamo raggiunto le 4, ci sono le news.
1: Radio Number One notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò ha comunicato in consiglio che Roberto Mancini sarà di nuovo il CT della nazionale italiana. È la persona giusta, mi assumo la responsabilità della scelta, ha detto Malagò. Un annuncio che arriva poche ore dallo strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina azzurra per il caso Russia, con le conseguenti dimissioni di Maldini e Leonardo, che ricoprivano i ruoli rispettivamente di direttore tecnico e advisor. Il nuovo DT e presidente delle club Italia sarà Claudio Ranieri, che con Mancini sarà presentato nella giornata di domani. Su Pirlo Malagò ha aggiunto: non è stato approvato per motivi di opportunità. La procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in ottave di sabato scorso in Val di Susa, colpendo soprattutto il cantiere di Chiomonte. Si ipotizzano i reati di devastazione e di lesioni personali a pubblico ufficiale commessi in concorso con altri soggetti ancora in corso di identificazione. Entra nel sesto mese il conflitto tra Stati Uniti e Iran, nel giorno in cui il presidente Trump incontra Netanyahu, premier israeliano, alla Casa Bianca. Secondo Trump una possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran c'è, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Andiamo in Francia, dove i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa di una coppia a Orange, nel dipartimento di Vaucluse in Provenza. I resti erano custoditi in scatole di cartone. La moglie ieri aveva partorito un bambino che è in buona salute. Poco prima delle 5 di questa mattina un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese, poco fuori dal capoluogo lombardo. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando, la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il custode dell'impianto è rimasto leggermente ustionato. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.

0: malefica.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Come sempre le ricordo, Malefica, che ride bene chi ride ultimo, anche perché Abdul è il nostro unico alleato e ci ha inviato un fax dall'Egitto con alcune informazioni importanti. Ad esempio, sappiamo, grazie ad Abdul, che la parola di oggi è composta da 7 lettere. Sono 4 le consonanti e 3 le vocali. E adesso, aspettando che si apra leggermente il sarcofago, un altro fax per darci il secondo indizio. Spesso vediamo altre persone farlo. 4 consonanti e 3 vocali, 7 lettere, iniziate a incasellarle. Spesso vediamo altre persone farlo. Che cosa? Bah, provate. Va fatto un ragionamento, quello con la R maiuscola, il numero è sempre quello, ed è solo quello, 393-444-0444. Aspettiamo i vostri vocali. In arrivo dal passato.

0: siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italy, dall'Egitto, Abdullah sul taxi in sua compagnia, la Sfinge, c'è la parola nascosta nel sarcofago, abbiamo detto composta a 7 lettere, sono 4 le consonanti, 3 le vocali, spesso vediamo altre persone farlo, ho paura.
1: Ciao Luigi da Bergamo, Luigi. Se vedo gli altri farlo vuol dire che è il sesso.
0: No, non è quello, non è... No, andiamo avanti.
2: Allora Stefano, siamo ancora Dario e Valentina Dall'Odi. Secondo noi è lo sbaglio.
0: Non è quella la risposta corretta.
3: Il cretino.
0: No,
3: Giorgio Palazzolo.
0: Non è il cretino.
4: Ciao, sono Nadia da Caravaggio. La parola è sporcare.
0: No, non è quella la risposta corretta.
5: Ehi, Ferdinando, no. Sono Rodolfo, il cuccatore latino dei 7 laghi. Per me la pancera.
0: Ma quale pancera? Ma non c'entra nulla. Cuccatore, per piacere. Chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. È il secondo aiuto. Spesso vediamo altre persone farlo. Questo era il primo. Il secondo, chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. 7 lettere, incasellatele bene, 4 consonanti e 3 vocali. 393-444-0444, chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Grazie naturalmente ad Abdul, ci ha inviato questo secondo fax.

0: deciso, inserita anche all'interno della nostra classifica del sabato 18-21 con le 40 più trasmesse della settimana, la Play One e agitare Coca-Cola. Quasi le 4:15, stiamo giocando con il terzo tutti contro tutte, amici e amiche del PN1, su Radio Number One, la parola nascosta nel sarcofago. Composta a 7 lettere, abbiamo detto 4 consonanti, 3 vocali. Spesso vediamo altre persone farlo. Chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Che cosa richiede? Ho paura.
1: Stefano, la parola è colomba, perché la donna del piccione.
0: No, Massimo.
2: Ciao Stefano Davidana, la parola è correre?
0: No, non è correre.
3: La parola di oggi può essere dormire?
0: No.
3: Lara Aurora Ladovino.
0: Non è quella, ragazza.
4: Ciao ragazzi, Roberto da Bolgare.
0: Ciao Roby.
4: Secondo me la parola è correre.
0: No.
5: Ciao, per caso è impegno?
0: No.
6: Ciao, sono Max della Valseriana, secondo me è l'impegno.
0: No.
7: Proviamo, per raggiungere determinati obiettivi bisogna metterci impegno.
0: No.
8: Buongiorno Radio Number One, siamo Ileana, Nicolò e Ambra. La parola potrebbe essere coraggio?
0: Non
8: Ciao,
0: è quella,
8: buona giornata.
0: Non è quella. Servirebbe una persona capace di fare un determinato ragionamento. Lui, secondo me, non è.
9: Beh, questa qua voglio essere molto serio, ma molto, molto serio.
0: Quasi paura.
9: Pippo Pippera.
0: Appunto, Pippo Pippera.
9: E Scarlega Marlus.
8: Ciao, ciao, è l'impegno.
0: Non è l'impegno, abbiamo detto.
10: Ciao da Ombri, è il lecchino.
0: Il lecchino, no,
10: fare
0: no.
10: Fare il lecchino.
0: Fare il lecchino, no.
10: Ciao.
0: No, no, 4 consonanti, 3 vocali, 7 lettere.
11: Ciao Filippo, sono Lorenzo. A me la parola è correre.
0: No.
11: Ciao.
0: Non Asola. Non è quella, cioè stavi andando su un bolide di Formula 1 a 350 all'ora, non si capiva quasi nulla. Spesso vediamo altre persone farlo, abbiamo detto, chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Terzo indizio: per entrare in radio oppure in determinati programmi televisivi si è valutati durante il classico degli anni 80 e 90. Tutti i personaggi della televisione hanno fatto per riuscire a entrare, magari avere una parte anche cinematografica. 393 444 0444.

0: disco di qualche tempo fa firmato Alice Merton. Sono le 4:20, buon pomeriggio, grazie naturalmente a tutti voi per aver scelto il pomeriggio number one in FM da Beap sulla vostra radio preferita number one. E adesso torniamo a giocare con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo detto 7 lettere la compongono, 4 consonanti, 3 vocali. Spesso vediamo altre persone farlo. Chi vuole raggiungere determinati obiettivi lo richiede. Per entrare in radio oppure in determinati programmi televisivi si è valutati durante un...
1: Ciao ragazzi! Per caso la parola è assegno? Perché ormai...

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Musica che cerchi è qui.